dico al mio quartiere, al quartiere di Quartascio, bellissimo quartiere, alla periferia dell'Impero Romano, a tutti i ragazzi di Quartascio che sono qua, un saluto particolare. Case occupate, lottando si può vincere insieme.